L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.

Ci arrenderemo ai baci della luna, ci arrenderemo ai baci della luna. L'estate mi sento come dentro a un film, gli attori mi salutano col fazzoletto bianco, sudano e discutono sulle anomalie del ritmo di questa vita. D'estate poi si scopro